0: Parlez-vous France?
1: Dove se non saremo utile, se ni sopravvino una poveda le niti, e nega voli unega risultata.
2: Same najbolše. Odve.